bidi ba ba do di do zit ba ba ba di ba ba do di zit. Yes. Man, if I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.